poi si sogna. E ballato da formicola, di lanterne, di serve, di soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da stridone, pigite, ciabatte, di tequila.